0: Occorre simulare. Non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavaliere. Questo profilo provvederà.
1: Ti assicuro.
0: L'ordine che ho di da voi qui presente. Sporetta, chiudi.